Spengevo le mani e la faccia di velone. Poi d'improvviso finivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.